0: chi sia per i montecchi, a fidarsi mai.
1: Mille volte fate fermata e mille volte in pranta.

per ora abbia sempre con te qui e via quieta osa Romeo. Forse fra noi di sangue fatal barriera.